partirò, non partirò, non partirò. Tengo le cielo, proteggo le cielo, ma un po' trapasso. Che passo basso, che passo basso, fra l'altro va. Non c'è potenza, fate del mondo, sai che cos'ha? Che cane, se con un tecno sto tirando, che con l'anno, che non mi fa. Che con un diavolo, povero di rano, che con la pezza, a te tirando, se con l'anno, che con l'anno, che con l'anno, quello che dà. Che con un diavolo, povero di rano, che con la pezza, a te tirando, se con l'anno, che con l'anno, che con l'anno.